ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E parlavi di un mondo che adesso però qui non c'è. E mi sento da solo anche se sei di fianco.